di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

wana bino ana josepha maphoso angani unye wese wana bino ana josepha shatwayo angani unye wese wana bino ana josepha maphoso angani unye wese wana bino.